Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro. Punk. Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.

We live in the world. Ah ha ha world. We live in the ah ha ha world. We go to the store. It's ah ha ha world. In an ah ha ha place. At the ah ha ha store. Ah ha ha. Ah ha ha. Ah ha ha. World.